0: your mother. Here you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

leggerda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

dice che siamo stressati. In Italia non si vive, arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive. Siamo tutti per le strade a litigare da capocciate, ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi l'ascoltare.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Radio start. Radio start. The heart of music.

guarda come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure il kiff. E ho

lui come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo cicco solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: That was a bit.

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Martedì 22 settembre, buonasera a tutti da Francesco Vibone, benvenuti al nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera alle 21 qui su Radio Start.

24esimo appuntamento del 2026, nonché terzo della nuova stagione che è ricominciata a settembre dopo una lunga pausa estiva. Questo programma, come sempre, è dedicato alle novità discografiche e mi vede precedere nella una sorta di staffetta radiofonica alle 22.45 a Attilio Pagliaro con il suo Underground. Più tardi vi daremo un po' alcune dritte su quello che sarà il programma di Attilio di questa sera. Intanto andiamo a iniziare come sempre il nostro programma con quella che è tradizionalmente la nostra copertina, ovvero sia una cover recente.

Bene, bene, vi è piaciuta questa sorpresa? Sì, una copertina in italiano. Ogni tanto accade, soprattutto quando si tratta di farvi ascoltare sia una band, secondo me, totalmente potrebbe essere internazionale, non tanto per come è la sua musica, ma per come è il suo approccio, la sua conoscenza. Sto parlando chiaramente dei Perturbazione che avete riconosciuto e poi, insomma, la traccia scelta da coverizzare, quella Only You degli Yazoo, che è una delle canzoni del mio cuore, anche per una questione proprio di uscita temporale, insomma, ero proprio un ragazzo, andava al liceo, era davvero una di quelle canzoni che ti cambiano un po' le cose. Insomma, ragazzi, grande copertina secondo me, soprattutto grande ritorno per i Perturbazione dopo 2 anni dalla loro ultima pubblicazione. C'è questo nuovo singolo che appunto porta il titolo di Quel che non ho più. È il primo brano che anticipa Risuona, un nuovo album in uscita il prossimo 9 ottobre. Un viaggio attraverso canzoni dilette, tradotte e reinterpretate in italiano dalla band. Mi ricordo anni fa una loro cover, se non ricordo male, forse di Belen Sebastian. Comunque, avete capito appunto che quel che non ho più, la versione in italiano di Only You, brano targato 1982 di quel duo inglese che era formato dalla splendida voce di Alison Moyet e dalle tastiere di quel Vincent Clarke, che dopo aver portato al successo i Depeche Mode con l'album d'esordio Speak and Spell, decise che per lui bastava così. Insomma, 40 anni sono passati da questa versione e i Perturbazioni riescono in qualche modo, con un arrangiamento chiaramente personale, a dare una nuova e unica sensibilità a una traccia che parla di un amore che non è più corrisposto, però ormai è così, è finito. Ed è una delle storie più normali, più semplici del mondo, ma nella sua semplicità gli Yazoo ed oggi i Perturbazioni riescono di nuovo a destarci mille pensieri, mille sentimenti. Ebbene, dopo questa copertina entriamo nel video del programma con una band, questa nuova versione è un duo che ha una sensibilità abbastanza spiccata, diciamo, verso gli anni Ottanta, anche se sono contemporanei. Sto parlando dei due Friendly Fires, che hanno annunciato con mia grande gioia il loro primo album di inediti a 8 anni di distanza da Inflorescent, ovvero sia Dig Deeper. Loro sono appunto i Friendly Fires, hanno tirato fuori già una traccia qualche settimana fa e l'avevamo ascoltata. Adesso questa è la nuova, che porta il titolo di Magnetic, e ce li andiamo ad ascoltare, i Friendly Fires.

Gran ritorno dei Friendly Fires con questo nuovo singolo, il secondo, che ci avvicinerà a Dig Deeper, il loro nuovo album dopo ben 8 anni. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato porta il titolo di Magnetic e ci spiegano i due artisti: l'attrazione è una forza così potente da poter sfuggire al nostro controllo. Ciò che vogliamo, ciò che dovremmo fare non sempre coincidono. Si può mai avere il controllo su qualcosa di così potente? Ma chissà. L'album sarà disponibile dal prossimo 15 gennaio per l'etichetta Lab Records e il singolo che abbiamo appena ascoltato segue l'opening track dell'album che era stata rilasciata qualche settimana fa, ovvero Lose All Your Friends. Scusatemi, oggi sto abbastanza incartando. Ebbene, non potevamo non avervela già fatta ascoltare. Insomma, Friendly Fires per me sono un vero e proprio pallino. Comunque Ed McFarlane ed Ed Gibson raccontano: avevamo un centinaio di idee che non avevamo mai visto la luce, canzoni finite che ancora non ci convincevano. Non eravamo sicuri di quale fosse il senso di tutto questo e di cosa rappresentassimo. C'erano cose di cui io ed Ed non avevamo mai parlato prima, come la scomparsa di un nostro amico quando eravamo più giovani, e poi un mio caro amico è morto anche durante la realizzazione di questo disco. E poi, parlando di influenze chiave per loro, hanno citato una playlist che hanno fatto che spazia dai Talking Heads e New Order al Balearic Sound, e dicono: siamo stati in grado di guardare a questa eredità e vederci come parte di essa. Questa è una delle migliori musiche che abbiamo mai scritto. Fare qualcosa di veramente onesto, pubblicarlo e sperare che entri in contatto con le persone, per noi è un enorme atto di fede. Queste le parole dei due Friendly Fires, e restiamo in questa atmosfera così densa di ritmo, anche se andiamo a scegliere di un nuovo singolo la versione cosiddetta Bliss Mix, che è un po' più atmosferica. Sto parlando di Nuova Persona, il singolo del duo newyorkese Fandido insieme all'artista di origini milanesi Nieri. Questo brano, pubblicato per la splendida eccellente etichetta House Dance Fantasy Sound, è stato pubblicato appunto in questi giorni e vede una prima facciata club mix sicuramente più ritmata, orientata al mondo del dance floor, e poi questa invece versione Bliss che ho deciso di farvi ascoltare. Bella traccia da parte dei Fundido, che continuano a così dare segnali sempre particolari della loro scrittura. Ogni singolo porta delle nuove sfaccettature, e questo in compagnia del nostro Nieri ne dà altre ancora. Quindi Fandido in compagnia di Nieri, questo è il Bliss Mix di Nuova Persona.

No, non va ragazzi, nuova persona, forse parlo troppo in italiano, quindi mi confondo di più, ragazzi, incredibile. Vabbè, mi manca Fresh Start, devo tornare a fare un programma sulla musica italiana. Intanto, questa sera, nuova persona, il Bliss Mix, il nuovo singolo del duo Fandido insieme al milanese Nieri, il milanese trapiantato negli States. Questa bella traccia ci continua così in qualche maniera a regalare a questo in suo programma, insomma, a parte le mie incredibili gaffe, è un bel senso verso un dance floor alternativo molto interessante, anche abbastanza così serale se non notturno. Un amico di Radio Start tanti anni fa, quando c'era una splendida rubrica che si chiamava Midnight Man, era un programma che andava il sabato notte, c'era un DJ set, un mixtape, come si dice ora, di DJ sia locali, importanti, nazionali, di rilievo, ma anche qualche straniero. Uno di questi era Richard Sen, che ci regalò appunto uno splendido megamix. Potete trovarlo nei podcast della nostra radio, al sito nostro di riferimento, radiostart.it. Ebbene, Richard Sen è tornato con un nuovo 12 pollici, due brani, uno per facciata, tutti abbastanza lunghi. Questa è la B-side, quasi 8 minuti, e porta il titolo di Bergen Light Rail, Mr. Richard Sen.

Bergen Light Rail, Richard Sen, che ha debuttato su Fantasy, una label di cui abbiamo parlato poc'anzi. Doppio brano per facciata, Space 1999 e Bergen Light Rail che stiamo ascoltando. Questa è la prima uscita del celebre DJ producer dopo il suo album solista uscito solo in vinile India Man, targato 2024, un lavoro che esplorava diverse sfaccettature della musica dance cosmica. Questo singolo, appunto composto da due tracce di grande impatto, è sostenuto da artisti come DJ Harvey o Ben UFO, che già lo stanno suonando, e poi insomma è arrivato anche adesso nei negozi di dischi sulle piattaforme di streaming, disponibile in due limited edition in 12 pollici, e una di queste include 100 stampe autografate della copertina dipinta a mano da Richard, realizzata combinando stili tradizionali e tecniche di graffiti materici. Tutto questo, le ultime copie sono disponibili su Bandcamp. E su Bergen Light Rail di Richard Sen andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 22 settembre.

0: Radio Start, Keep in Touch.
1: Radio Start, Keep in Touch, il nostro jingle ci ricorda che siamo arrivati quindi alla seconda parte del Pop Tones di questa sera e continuiamo così in questo mood, se non da dance floor, comunque con sonorità vicine all'elettronica e così abbastanza così molto, molto atmosferica come selezione finora. Una giovane formazione molto interessante pubblicherà il prossimo 16 ottobre, ci siamo quasi, attraverso la label Polyvinyl, il loro terzo album dal titolo Do You Love the Color of the Sky? Ti piace il colore del cielo? Loro sono i Dummy, formazione che nel 2024 aveva rilasciato Free Energy, che evocava in qualche maniera lo spirito dei rave della Manchester e che insomma in qualche modo riprendeva anche sonorità tipo formazioni come Syphil, giusto per fare un esempio, o formazioni molto un po' così a cavallo delle sonorità elettroniche e quelle rock, se non addirittura post rock, come ad esempio i citatissimi e bravissimi Disco Inferno. Ebbene, invece questo nuovo album, che si intitolerà appunto Do You Love the Color of the Sky, sarà il disco politicamente più presente dei Dummy, ma anche accattivante, con breakbeat e la voce molto bella della tastierista Emma, che insomma dovrebbero avvicinare nuovi follower a questo duo davvero molto interessante. Avevano già condiviso recentemente dei singoli interessanti come Full Spectrum Dominance e adesso hanno fatto un doppio rilascio, due tracce, una April Limousine e l'altra è Alluvian Fun, e io ho scelto di farvi ascoltare April Limousine. Loro sono i Dummy.

E questi sono i Dammi e la April Limousine, uno dei nuovi singoli rilasciati in compagnia, sono due pezzi. E la vocalist nonché tastierista Emma Mutterman dice: questa prima canzone, April Limousine, funge da vera e propria introduzione all'album e contiene riferimenti a tutte le altre canzoni, comprese le demo che poi non sono state incluse. Ti lascia con la tesi centrale, la domanda: ami il colore del cielo, che appunto è il titolo dell'album, tra le varie cose. E poi c'è anche un video che intende mostrare una sorta di dicotomia tra la bellezza della natura e il caos del progresso tecnologico imminente, che poi ci conduce al brano successivo, l'altro brano rilasciato come singolo, che è Alluvial Fan, che però noi questa sera non ascolteremo. E invece, restando in ambito elettronico, in questa puntata finora di Pop Tones, in questo martedì 22 settembre, ebbene, c'è un ritorno importante che lo andiamo a qualche modo a celebrare, ed è quello di John Talabot, grande DJ producer. Questa è No Kick Messiah.

Questo da OR, il nuovo progetto del producer, musicista elettronico, nonché DJ di Barcellona, il catalano John Talabot, che ha annunciato un suo nuovo album anti-ambient dal titolo Music for Empty Stadiums, musica per stadi vuoti. E questo è stato il primo singolo, questa meravigliosa, direi, No Kick Messiah, che abbiamo appena finito di ascoltare. Insomma, questo Music for Empty Stadiums è descritto come il lavoro più sostanzioso mai realizzato finora da John Talabot, che è poi lo pseudonimo di Oriol Riverola, nome chiaramente molto più catalano, molto più spagnolo. Il disco si articola in 17 tracce per una durata complessiva di circa 95 minuti, e questa No Kick Messiah che abbiamo ascoltato è la prima anticipazione di questa uscita, che è anche l'esordio a nome OR, e introduce quello che viene definito un documento diaristico di un periodo di angoscia senza precedenti. In pratica, Music for Empty Stadiums è nato durante il lockdown, quando Riverola si è ritrovato disorientato dall'impossibilità di andare in tournée. L'idea di produrre musica dance gli sembrava priva di senso, e mentre gran parte del panorama musicale si orientava verso l'ambient da ascolto domestico, lui non riusciva a trovare ispirazione. Che suono potrebbe avere la variante più euforica possibile di musica ambient, si è chiesto durante quel periodo, e poi si è isolato nel suo studio, lavorando per alcuni mesi all'elaborazione di decine di idee, quasi del tutto prive di beat e costruite attorno a un sound anti-ambient. Lui lo ha definito così. Le tracce dell'album sono disposte in ordine cronologico in cui furono create, configurandosi come una sorta di diario e come uno dei progetti personali, davvero più personali, realizzati dal nostro John Talabot. La traccia l'avete ascoltata, davvero densa, piena anche di non so, un certo pathos, comunque stupenda, si snoda in maniera, secondo me, così davvero molto molto molto bella, nel suo loop quasi ossessivo ma mai fastidioso. A me è piaciuta davvero tanto. Continuiamo da John Talabot, il suo nuovo progetto Hoher, a un progetto che ha preso vita lo scorso anno, sembrava fosse un classico side project che poi finiva con l'uscita dell'album, e invece continua. Non sto parlando di chi? Di Tomora, il progetto formato da il mitico Tom Rowlands, uno dei due Chemical Brothers, insieme alla giovane cantante Aurora. Ebbene, sono tornati, nuova traccia, nuove cose e quindi nuove emozioni. Celebration!

Allora, l'album precedente, l'esordio, anche i singoli, insomma, le tracce che hanno preceduto questa Celebration di Tomorrow non mi avevano fatto impazzire, ma questa, ragazzi, qui c'è l'animo, c'è il cuore dei Chemical Brothers, cavolo. Celebration, e quindi festeggiamo questa avventura Tom Rowlands insieme ad Aurora. Insomma, dopo un'estate abbastanza travolgente trascorsa a esibirsi in festival importanti come il Coachella, il Fuji Rock, i Tomorrow, ovvero appunto Aurora e Tom Rowlands dei Chemical Brothers, tornano con questo Celebration, che è la title track di un EP di inediti, 5 tracce in uscita per Capitol Records in formato digitale il prossimo 16 ottobre, e in un bel vinilaccio nero standard oppure in uno splendido vinile marmorizzato nonché su CD usciranno il 27 novembre. Una vera e propria esplosione euforica e incalzante questa Celebration, che unisce un ritmo elettronico trascinante, una produzione ipnotica e crescente alla voce eterea e inconfondibile di Aurora, un brano che appare al contempo immediato di ampio respiro, capace di convogliare la sensibilità dance psichedelica del duo in qualcosa di pensato per una sorta di liberazione collettiva. A proposito di questo EP, Tomorrow affermano: celebrare, festeggiare è un privilegio, festeggiare una persona, festeggiare un funerale, un rituale, è natura umana ed è un bisogno umano, dovremmo tutti essere celebrati in quanto esseri umani autentici. Celebration è stato registrato dal duo per il RAR Studio nel Sussex e include 2 versioni molto diverse della traccia che abbiamo sentito, una da 10 minuti di In a Minute, già pubblicata nell'album, e poi una rielaborazione estesa del brano originale tratto dal loro album di debutto Come Closer. Come Closer, che appunto ha ottenuto consensi dalla critica, però io personalmente non l'ho amato. Questo nuovo singolo esce anche in concomitanza con l'annuncio del primo concerto da headliner dei Tomorrow sulla East Coast, previsto per il 24 marzo del prossimo anno al Brooklyn Paramount di New York. Questa nuova data segue appunto dei concerti intimi tenuti dal duo all'inizio dell'anno. Su New Musical Express c'è stata una recensione che parlava di lo spettacolo londinese dicendo: un'esperienza completa e travolgente da pista da ballo. Altri hanno parlato di show trionfale, insomma. Poi l'appuntamento newyorkese si aggiunge a un calendario di date internazionali che li vedrà esibirsi in Asia, Regno Unito e in Europa, prima di appunto tornare in Nord America nel 2027. E continuiamo, restiamo nel ritmo, restiamo nell'uso sapiente dell'elettronica, un duo meraviglioso anche qui, Charlotte Adigheri e Bolis Pupil, nuovo singolo Goo Goo Gaga.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Eccoci qui di nuovo, è passata un'oretta circa, quindi siamo alla terza e ultima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 22 settembre, a parlarvi un balbettante più che il solito, sì, non ci sente da fare oggi, balbetto. Ebbene sì, Francesco Bibone su Radio Start, vabbè, però musicalmente ragazzi un'oretta stratosferica, molto dance oriented, elettronica, mi è piaciuta tanto tanto. E come abbiamo finito con meraviglioso duo Charlotte Adigiri e Bolly Pupil, che sono tornati per la prima volta dal 2022 ed è una nuova realizzazione sulla nuova maternità della splendida Charlotte Adigiri. Ebbene, il loro primo singolo, quindi dopo 4 anni, era Gugu Gaga, questo è il titolo, una nuova fase artistica successiva a quell'incredibile album che era Tropical Dance del 2022, di cui possiede uno splendido vinile limitato, un disco che probabilmente non ha avuto il successo che meritava, è rimasto un po' di culto, ma avrebbe dovuto spaccare tutto. Disco che nasce da una coproduzione che vede coinvolti Bolly Pupil e i Soulwalks, collaboratori di lunga data del duo, e perché non casualmente sono connazionali, tutti sono del Belgio. C'è anche un video molto divertente diretto da Lennart Madou di questo brano che abbiamo appena ascoltato. Adigiri e Pupil hanno descritto così la traccia, che racconta l'esperienza di crescere un figlio piccolo, ci vuole un villaggio eppure ti ritrovi a farlo da sola, e abbiamo realizzato questo disco proprio mentre diventavamo entrambi genitori. Gugu Gaga parla del senso di esaurimento, del sacrificio di sé e del sentirsi sopraffatti, ma anche dell'accettare tutto questo. Come per lo splendido album, anche questo singolo esce per l'etichetta Dewey dei Soulwalks, appunto, e poi Because. Ma arriviamo all'inizio, quindi, di questa terza parte del programma. Tra un po' vi daremo anche le coordinate sull'underground che andrà questa sera, e intanto ci andiamo ad ascoltare una novità, come si diceva un tempo, fresca, su Bring Your Own Hammer. C'è in collaborazione con la Dimple Disc, è uscita questa The Black Maria O, una collaborazione tra la leggenda del Britpop Luke Haines, giusto per dire qualche nome, di Hotel, Black Box Record, tante altre cose, e il musicista, cantautore, produttore irlandese Mike Smalley. Ebbene, questa canzone risale alla New York del 1887, dove un brano originale con lo stesso titolo, scritto da un paroliere irlandese americano e da un compositore, fu eseguito nell'ambito della commedia musicale McNooney's Visit. Ebbene, Haines e Smalley hanno ripreso questo pezzo di storia musicale irlandese-americana caduta nell'oblio e lo trasformano in una suggestiva reinterpretazione del nostro secolo, fra l'altro di un testo superbo ma ormai dimenticato. Conservano lo straordinario linguaggio e l'atmosfera del testo originale. Insomma, questa The Black Maria O evoca la malavita degli States di fine 800 con riferimenti al termine gergale Black Maria, usato per indicare i furgoni della polizia, e alla prigione di Blackwell's Island vicino Manhattan, un vivido esempio dell'approccio che sta alla base della Bring Your Own Hammer, ovvero attingere a fonti storiche, storie dimenticate e voci provenienti dall'Irlanda attraverso poi una rielaborazione recente. Andiamo ad ascoltare quindi questa Black Maria O con Luke Haines e Mike Smalley.

The Black Maria, erano gli Ukenes che abbiamo imparato a conoscere da mare negli anni, da gli Hotels a tante altre belle avventure, e anche quella ultimamente con Kissback the Ram, se non ricordo male, e poi Mike Smalley, cantautore, musicista irlandese. Questo singolo è l'ultima anteprima di From the Tombs, un album in uscita nell'ambiziosa serie Music and History, appunto, della label Bring Your Own Hammer, che segue My Grief on the Sea, una raccolta di brani sul mare, viaggi marittimi e le migrazioni da e verso l'Irlanda nel corso del XIX secolo, ed è dedicato alla memoria, e che io qui davvero mi fermo perché adoravo questo personaggio, a memoria di Cathal Coughlan, splendida persona dietro avventure musicali altrettanto splendidi come Michael Disney e Fatima Manson, purtroppo che potò mancare qualche anno fa. Uno degli artisti più venerati d'Irlanda, che ha anche partecipato inizialmente a questo progetto. Va bene, lasciamo la splendida Irlanda e tutte queste storie antiche che hanno anche necessità e bisogno di essere tramandate, e andiamo altrove, e a parlare di un nostro favorito, lo possiamo dire tranquillamente, che ha tirato fuori un EP a sorpresa. Matt Berninger, frontman dei National, ha dato seguito all'album lo scorso anno, Get Sunk, con questa mini raccolta di 3 inediti e 2 cover, che lui ha definito sulla sua pagina Bandcamp come più crudi, più cupi e forse anche più audaci. Questo EP porta il titolo di Type It Up, era stato anticipato qualche mese fa dalla traccia Martini Mi Fazzo, quest'estate, prezzo davvero particolare, e poi c'è una traccia che, diciamo, è stata in qualche modo scelta per essere un po' rappresentativa di questo EP, e ne esiste anche un video, è Ask for Water, che è il brano proprio che vi faccio ascoltare. Poi i rifacimenti sono la sua particolare versione di Blue Monday di New Order, e poi una collaborazione con Roseanne Cash, la figlia di Johnny Cash, per Who Loves the Sun dei Velvet Underground. E direi che, insomma, ci possiamo andare ad ascoltare questa Ask for Water, Matt Berninger.

Matt Berninger dei National dal suo nuovo EP da solista. Questa è la traccia Ask for Water. A proposito, Berninger ha spiegato che questi brani sono nati direttamente dall'energia e dal momentum del tour seguente al suo ultimo album solo, Get Sunk. Ha raccontato di aver modificato i testi e le strutture delle canzoni sera dopo sera sul palco, raccogliendo i feedback in tempo reale sia dal pubblico presente ai concerti che dai commenti sui social media. Un esempio è per esempio la title track Type It Up dell'EP, dove dice: le persone online nei concerti capivano fischi per fiaschi, sentivano delle frasi in un certo modo, si ho deciso di cambiare il ritornello e va bene, davvero interessante. Ma cambiamo completamente scenario, andiamo a una nuova eccellente formazione proveniente dall'Inghilterra, nello specifico da Brighton. Sulla scia della rinascita dello slowcore sono emersi negli ultimi tempi diverse band chitarristiche caratterizzate da un approccio introspettivo e delicato. E fra questi i Ladylike, che appunto vengono da Brighton, che sono davvero molto interessanti. Il nuovo singolo porta il titolo di Borrowed Time, dimostra la loro padronanza in questo genere ritrovato. Attraverso pennellate di sapore folk, i Ladylike creano un paesaggio sonoro in piena fioritura, fatto di passaggi chitarristici rigeneranti e voci rassicuranti. Un sound che riprende l'apertura espressiva dei Carolyn, giusto per fare un nome, infondendovi però il calore e la spinta propulsiva dei Moviton. Moviton, di cui tra l'altro proprio in questi giorni è stato ripubblicato un singolo di tracce, se non ricordo male, inedite. Comunque, Borrowed Time è un piccolo gioiello di equilibrio e complessità, un brano tanto incantevole quanto splendido. Loro, vi ricordo, sono i Ladylike.

vengono da Brighton, giovani molto molto interessanti, si chiamano Ladylike, questa è la Borrowed Time, splendido singolo. Saltiamo di nuovo l'oceano, da Brighton a Chicago, Vivi, Light Body, Two Swans.

E questa era Two Swans, Vivi Light Body, bellissima traccia per la polistrumentista e cantautrice attiva a Chicago, da tempo una collaboratrice molto richiesta nella scena indie locale, e ha lavorato con nomi di spicco come Cassandra Jenkins e Whitney. Parallelamente ha costruito una carriera come cantautrice dallo spirito curioso e sperimentale, pubblicando il suo album di debutto da solista Biting Peach nel 2018 e poi il successivo Make a Shrine o Burn It nel 2020. Quest'anno pubblicherà il suo terzo disco Period Peace e ha già condiviso diversi singoli, ovvero Best Problem, Poetics, Smiling e Dull Knife. Vi assicuro tutte belle tracce. E poi quest'ultima, Two Swans, che mi ha convinto a presentarla qui su Pop Tones. È un brano sognante dalle sfumature psichedeliche che intreccia le melodie vocali sinuose della Light Body con passaggi strumentali ipnotici. L'artista utilizza una strumentazione basica, familiare, chitarre, organo e batteria, ma la rielabora attraverso fraseggi ritmici originali, crescendo armonici inquieti e un assolo tortuoso a metà brano, come avrete ascoltato. Affronta melodie e arrangiamenti con un'apertura giocosa, lasciando che il pezzo si dispieghi tra momenti di intensa psichedelia latente e un art pop caleidoscopico e fluttuante. Per quanto riguarda il testo, la Light Body si confronta e scherza con leggerezza con il cosiddetto pensiero magico, ovvero la tendenza ad attribuire un significato profondo a eventi tra loro scollegati. E spiega: ogni volta che vedevo due cigni mi sembrava un segno rassicurante dell'universo, un segnale che stavo facendo la cosa giusta. Tuttavia ho iniziato a mettere in dubbio il loro potere cosmico quando ho cominciato a vederli troppo spesso, ricordando che i cigni vengono solitamente raffigurati in coppia. Appunto, quindi, due cigni. Two Swans critica la tendenza della nostra società al pensiero magico, pur confessando al contempo la mia curiosità e il piacere che provo per le pratiche divinatorie. Sento che questa canzone è profondamente legata a Chicago e racchiude molte delle mie influenze musicali: chitarre dai tratti spigolosi, un ritornello a metrica mista e un organo farfisa impetuoso. È come se Kate Le Bon si trovasse in un campo di mais. Bellissima, bellissima questa spiegazione della Vivi Light Body che abbiamo appena ascoltato. Ricordiamo, 9 ottobre su Headhunter Records uscirà Period Peace, il suo album. Davvero credo che sarà proprio un ascolto da fare. Restiamo ancora con una voce femminile e manteniamo una certa atmosfera con una sua pacatezza, una sua dolcezza, per quello che è l'esordio da solista per l'ex cantante nonché leader dei bravissimi Porridge Radio. Tra l'altro lei la vidi tanti anni fa al Primavera Sound a Barcellona, che doveva cantare con la band, ma la band non era potuta arrivare in Spagna per motivi di visto, e così lei fece un concerto da sola, tutta un po' spaurita, insomma alla fine fu davvero molto coinvolgente, si capiva che presto avrebbe giocato da sola. Lei è Dana Margolin, questa è Big Beautiful Sound.

Bella, bella anche questa, Big Beautiful Sound, Dana Margolin The Porridge Radio, ha pubblicato il suo primo singolo da solista. La band sempre di Brighton, come Lady Like, ha annunciato il suo scioglimento da gennaio del 2024 con il singolo d'addio Don't Want to Dance, seguito poi a febbraio da un ultimo EP. E poi hanno intrapreso un tour d'addio che li ha visti tenere un ultimo concerto a Glasgow lo scorso dicembre. E quindi adesso è tempo per la Dana Margolin di andare da sola. E questo primo suo assaggio di quella che sarà la sua carriera solista mi sembra interessante. Big Beautiful Sound, lei dice: scendiamo insieme fino in fondo lungo una scala a chiocciola verso il centro della terra, dove regna l'oscurità e nulla può crescere, e abbiamo scelto di andare lì ed è stato divertente. Proprio lì, nella profondità più remota del viaggio, c'è una brace incandescente, qualcosa di luminoso, un suono grande e bellissimo. Bene, un suono grande e bellissimo è anche quello che ci regalano sempre una eccellente band, e continuiamo questo rimbalzo fra Regno Unito e Stati Uniti. Detroit, i Proto Martyr, pubblicheranno finalmente questo venerdì il nuovo album Hotel Uzona attraverso l'etichetta Domino. Hanno già rilasciato due singoli, uno fu anche il singolo of the week per la nostra Radio Start, e poi adesso hanno condiviso il terzo singolo estratto dal disco Exalted Eagles. Ce l'andiamo ad ascoltare come ultima traccia questa sera. Il frontman della band, Joe Casey, ha dichiarato: l'ultimo assaggio di Hotel Uzona prima dell'uscita di venerdì, quindi ora che avete ascoltato un terzo dell'album siete convinti? Beh, nel dubbio, insomma, per favore lasciate una recensione e ditelo ai vostri amici, l'algoritmo ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. E poi commenta: il prezzo è una forma distorta di patriottismo, uno sguardo crudo su una nazione in caduta libera, stretta nella morsa del fascismo. Quindi dopo la bellissima Sounds We Cannot Hear, accompagnata da uno splendido videoclip, e poi Feed the Sewer, adesso siamo arrivati appunto a Exalted Eagles, ultima traccia questa sera, e ormai manca poco, venerdì usciranno bravissimi Proto Martyr con il loro nuovo album. Francesco Bivone, però, prima di salutarvi, vi ricorda che tra poco alle 22.45 ci sarà Attilio Bagliaro con Underground. Questa sera predominano le ristampe e i ricordi nostalgici con il nuovo lavoro degli Icon de Banime, il bootleg autorizzato dei Joy Division fatto da registrazioni da cassette di fan, l'anniversario numero 55 di Middle dei Pink Floyd, poi il lavoro dignitoso dalle chitarre progressive di Steve Hackett e Steve Rothery. E poi, insomma, dice che considerando che per un concerto degli Oasis si pagano 250 euro, io sceglierei qualcuno di questi lavori senza problema. Queste le parole di Attilio Bagliaro, è come biasimarlo. Ebbene ragazzi, su queste chiacchiere e sulle note prossime dei Proto Martyr, Francesco Bivone vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo naturalmente su Radio Start alle 21 con Pop Tones. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. We got a bad review. That act of

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Ciao a tutti, Attilio, benvenuti a una nuova puntata di Underground, programma che va in onda ogni martedì alle ore 22:45. Naturalmente su Radio Start c'è la replica del giovedì mattina e anche la versione podcast sul sito della web radio radiostart.it. Questa è stata una settimana dove ho seguito un po', diciamo, di novità che sono uscite in realtà. Ben poche, perché la maggioranza dei lavori di cui si è parlato in rete e anche diciamo dal punto di vista delle riviste sono delle ristampe o di gruppi che appartengono al passato. Però c'è una discreta novità che è uscita, un personaggio un po' strano, un po' appartiene al post-rock, un po' la parte anche più diciamo cantatorale, poi in realtà ha un suono nel disco un po' vago, nel senso che a volte energico e a volte un po' più quiete. E il personaggio è Emma Ruth Rhodes, che io praticamente non conoscevo, ma di cui ho ascoltato il disco questa settimana. Un disco un po' strano, si chiama These Killing Times, un disco dove appunto si alternano anche diciamo, momenti più duri, arrangiamenti abbastanza pesanti, a atmosfere che rimandano al post-rock. Ovviamente quello che guida è la voce di un artista che ormai penso che sia arrivata al quarto, quinto disco. Ne parlano tutti con molto diciamo, interesse nell'ambito, diciamo, delle riviste specializzate. Io vi faccio ascoltare proprio il brano che, insomma, ha aperto il lavoro, che apre il lavoro e che tra l'altro è uno dei più trasmessi nelle radio americane e inglesi, Powerless.

E questo disco fa il paio con quello della settimana scorsa dei Chelsea Wolf, perché ci sono degli elementi in comune. Anche qui c'è una bella voce che guida, atmosfere che sono anche abbastanza toste in determinati momenti, addirittura si presenta il metal, e in generale c'è anche un po' di post-rock. C'è la passione di Emma Ruth Randall proprio a questi suoni che sono diciamo quieti all'inizio e poi più devastanti verso la metà del brano, è un po' lo schema che ritroverete in questi 8 pezzi. Altro brano che secondo me è interessante, che fa parte di questo disco uscito pochissimo tempo fa, è Anvil, che noi ci andiamo ad ascoltare.

E come ho detto in precedenza, la parte interessante, di questa settimana è sicuramente rappresentata dalla presenza di dischi o lavori che riguardano gruppi che provengono dal passato. Echo and the Bunnymen, uno dei gruppi storici della scena, New Wave, definiamola anche scena, post-punk, o quella che è, però questo gruppo ha inciso dei dischi veramente favolosi, fra cui sicuramente Crocodile, Have an Eye Pearl e Porcupine, che sono dal punto di vista di quel periodo musicale, anche perché sono uscite per una casa discografica Corova, che insomma ha segnato proprio quel periodo. Dei veri e propri, secondo me, masterpiece, proprio pezzi da 90. Però questa band viene ricordata anche e tantissimo per Ocean Rain, che è stato sicuramente uno dei più grandi successi di questa band. In questo ultimo disco, tra l'altro non è ancora uscito, almeno che io sappia. Ci sono dei suoni che cercano di rimandare a quel periodo anche dal punto di vista degli arrangiamenti. Il problema è che sono suoni un po' più annacquati, ovviamente sono passati tanti anni, circa 8-9 anni penso dall'ultimo lavoro che hanno fatto, e si sente questo, anche se qua e là ci sono dei buoni pezzi. Forse quello che colpisce un po' è il fatto che c'è una ripetitività nell'ambito della sezione ritmica, ma insomma questa è stata sempre una caratteristica, se vogliamo, della Benny Moloch. Però il disco, tutto sommato, nella sua interezza non è male, almeno io ho ascoltato anche altri brani. Ve ne faccio sentire un paio, The Light That Surrounds You, che è un bel pezzo, anche questo secondo me rimanda proprio al periodo di Ocean Rain, che secondo me è veramente favoloso, anche se anche gli altri dischi del periodo precedente non erano assolutamente male, però io sono forse più attaccato a quel disco, veramente delle atmosfere meravigliose, grazie anche all'utilizzo di strumenti come violini, arrangiamenti particolari che un po' hanno caratterizzato quel periodo. Andiamo ad ascoltare The Light That Surround You.

Allora, visto che dovrebbe uscire, o almeno che io ho ascoltato, diciamo in anteprima, si chiama Apples for Isaac ed è un disco, come ho detto in precedenza, abbastanza legato al passato. C'è molta, secondo me, nostalgia di certi suoni, di grandi dischi di quel periodo, e comunque tutto sommato mi sembra più che dignitoso. Poi obiettivamente stare ai livelli dei primi lavori degli Echo and the Bunnymen è veramente difficile, però non è malaccio, insomma. Take Me by the Hand, altro bel pezzo di questo lavoro, che potrete trovare fra poco in tutte le parti, Apples for Isaac. Andiamo ad ascoltare ancora Echo and the Bunnymen.

E sicuramente, come ho detto prima, c'è stato il ritorno di gruppi che appartengono oramai al passato, con delle ristampe che sono in un certo senso anche micidiali. E questo è un caso, quello di Joy Division, che fanno uscire, dovrebbe uscire il 25 settembre un disco che poi in realtà sarebbe un box di 14 CD, quindi qualcosa di veramente pazzesco. Io non so quanto tra l'altro costerà, e che presenta delle versioni inedite dei dischi, dei brani più famosi dei Joy Division, naturalmente fatti in concerti dal vivo. È interessante vedere come è stato creato questo tipo di lavoro, in poche parole raccogliendo dei nastri di aficionados che erano proprio consegnati alla band e che sono stati ripuliti proprio dai tecnici del suono di Abbey Road, perché è stato lì ristampato lo stesso lavoro. E tra l'altro questi brani, in un certo senso, almeno dalle interviste che sono state rilasciate, appartengono proprio a registrazioni pirata, quindi in realtà sono tutti bootleg. Questo perché vogliono, almeno da quello che si è capito, combattere la presenza di tanti bootleg dei Joy Division. Poi è anche vero che tutto questo periodo, bene o male, risale a 16 concerti che furono registrati intorno al 1980, e che sono brani che a volte, insomma, sono ascoltabili, almeno da quello che si dice, in maniera difficile. Però, insomma, staremo a vedere, perché sicuramente se ne parlerà parecchio, se ne ascolterà parecchio. Con Ian Curtis c'è molto molto da dire, e tra l'altro anche gli stessi Joy Division hanno una bella storia alle loro spalle. Poi tra l'altro è interessante vedere diciamo, interviste che sono state rilasciate allo stesso Rolling Stone, mettono in evidenza come loro amino più questo tipo di suono, quindi più il suono bootlegaro, definiamolo così, rispetto invece a quello che era stato preconfezionato nella versione originale da parte di Martin. E adesso c'è la vena polemica, perché io posso dire che, pur non essendo un grande amante dei Joy Division, anzi, io compro i dischi solo per Martin, proprio perché mi piaceva come era registrato il disco, soprattutto Closer, secondo me è un vero e proprio capolavoro proprio di produzione. E tant'è vero che Joy Division penso che quel tipo di produzione la detestano. Però siccome a me Martin piaceva tantissimo come produceva, anche ho letto dei libri su proprio come studiava i suoni, come registrava batteria, chitarra, voce, tra l'altro portando delle situazioni anche all'estremo, e che tra l'altro questo non piacque molto ai componenti dei Joy Division, soprattutto quando il disco uscì. Però sono uscite fuori, come al solito, quando poi si parla di questi eventi, delle registrazioni un po' strane. Questa è Ceremony, che fu registrata a Manchester nel 1980. Non so nemmeno se sarà inclusa nella raccolta di bootleg che si sì, dovrebbe chiamare Eternal, non lo so, però io ve lo faccio ascoltare lo stesso. Ceremony, loro sono i Joy Division.

E adesso dal diavolo all'acqua santa, come si dice, perché? Perché è uscito un lavoro di Steve Hackett, Steve Rothery, ovviamente uno il chitarrista, in poche parole, dei Genesis e l'altro il chitarrista dei Marillion, che hanno inciso il disco che si chiama The Roaring Waves. Disco tra l'altro anche abbastanza interessante, con suoni che inevitabilmente rimandano al loro suono, e cioè al progressive, però suoni che sono anche abbastanza aggiornati, non è quel progressive mieloso che rompe le scatole, ma invece è un suono che è, secondo me, vicino a, almeno dal mio punto di vista, a Voyage of the Acolyte, che fu il disco del 1975, bello, di Steve Hackett, che fu creato proprio da lui quando c'erano ancora i Genesis. È un lavoro abbastanza interessante, proprio perché bene o male fanno tutte e due la loro parte, non c'è una, diciamo, sovrapposizione, scontro, e nemmeno quel classico e palloso, adesso ti faccio vedere come suona la chitarra, perché effettivamente è una delle cose più brutte nell'ambito del progressive, ma ripeto, non è che è sempre così. E invece è un disco pieno di suoni, nel senso che c'è riferimento alla musica psichedelica, al folk, in parte pure al blues. Secondo me ci sono anche dei riferimenti, per esempio, a artisti strani, cioè artisti a suoni strani che non appartenevano proprio ai Genesis, stile Beatles. Adesso io vi faccio ascoltare un brano che a me è piaciuto parecchio, il brano si chiama Red Dragon.

E un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che sia pieno di rumori in questo disco, c'è poi una componente, definiamola così, ambient. E una voglia di fare musica progressive, in poche parole suonare con lo stile che hanno loro, perché c'è poco da fare, Steve Hackett soprattutto è il progressive dal punto di vista chitarristico, è uno, diciamo, dei grandi chitarristi, anche se poi per esempio io preferisco di gran lunga Robert Fripp, però è un modo di vedere proprio un suono che ha caratterizzato un periodo ed è stato un componente fondamentale dei Genesis, che poi possono piacere o possono non piacere, però insomma una parte della storia musicale l'hanno scritta, anche con risultati almeno fino a quando è stato in sella Peter Gabriel di grandissimo valore. E qui Steve Hackett dà sfocio alla sua voglia proprio di suonare in quel modo. Soprattutto in questo brano The Black Sea escono fuori i rimandi al passato, però devo dire che non è che la presenza di Steve Rothery sia una presenza da comprimario, anzi ci mette del suo. E c'è equilibrio fra i suoni e a me questo è piaciuto, al di là del fatto che può o non piacere lo stile progressive, perché c'è poco da fare, quello è, però il suono ha una sua tradizione e non è pesante, o almeno sicuramente è un lavoro che piace sia ai ragazzi, alle persone insomma, della nuova generazione, come a quelle del passato. Andiamo a ascoltare The Black Sea.

E adesso andiamo all'ultimo brano in programma, perché è un brano lungo, ma inevitabilmente se state su Underground e state ascoltando Underground, non vi sarà sfuggito che sono 55 anni che c'è Middle, ossia il disco dei Pink Floyd. Ne stanno parlando tutti proprio perché dovrebbe uscire una ristampa, o almeno credo che sia già riuscita, ma io francamente non l'ho trovata in giro, soprattutto nell'ambito dell'edizione in vinile, e questo è dovuto al fatto che si è cercato di trovare una possibilità di ripulire il suono di alcuni brani che sono presenti in Middle nell'ambito di un film che era molto famoso, che si chiama Crystal Voyager, che fu girato tantissimi anni fa. Era un documentario di David Elphick, in cui si parlava del mare, in cui si parlava del surf. E lui aveva girato proprio delle immagini con la base dei Pink Floyd. Tra l'altro, ci furono tra l'altro molte discussioni sul fatto che lui

doveva chiedere l'autorizzazione per la presenza di questo brano. Poi hanno trovato un accordo e uscì questo documentario che si chiama Crystal Voyager, che poi venne fatto, ma che adesso sarà ripubblicato proprio per chi ama il surf, almeno quello che ho capito, per chi ama il mare. E come per chi ama anche delle immagini molto molto molto particolari grazie alla musica di Pink Floyd. L'elemento interessante è che questo brano tra l'altro fu frutto praticamente di uno scambio, nel senso che i Pink Floyd decisero di utilizzare nei loro concerti, dato che gli avevano ceduto questa possibilità, delle immagini che lui stesso aveva girato, quindi insomma alla fine il cerchio si chiude. E allora, siccome sono passati 55 anni dall'uscita di Meadow, siccome sono passati tanti anni da questo disco, che tra l'altro fu diede adito a moltissime discussioni, perché alcuni dicevano, come al solito, che era una mezza specie di capolavoro, altri dicevano che era tranne Icos, e forse l'altro brano che adesso non ne ricordo più, che tra l'altro ha fatto il giro del mondo, io adesso non lo ricordo bene, però alla fine, insomma, questo disco fu dedicato a moltissime discussioni. E sinceramente con quei due pezzi però è entrato nella storia, perché anche Gilmour dice che Igues, dal punto di vista proprio del risultato finale, è uno dei più bei pezzi che abbiano mai scritto gli stessi Pink Floyd, e rappresenta proprio un periodo di mezzo della produzione della grandissima band inglese. Andiamo all'ascolto.

E certe volte parlare di musica con questi mostri sacri è veramente difficile, perché condensare con delle parole dei suoni penso che sia improbabile. Io ogni tanto ci provo, però tanto queste sono cose che conoscete tutti. Penso che questo disco, chi ama Underground, ce l'ha in 2, 3, 4, 5 copie. È anche vero che però c'è questa ristampa, magari i suoni saranno migliori, saranno più puliti. Non so, perché non so nemmeno se l'acquisterò, dato che avrà dei prezzi abbastanza alti dal punto di vista del vinile. Ultimamente il mondo della musica sta diventando sempre più inarrivabile dal punto di vista economico. Sentivo qualche settimana fa che per andare a vedere un concerto degli Oasis si paga intorno ai 200 euro, qualcosa di pazzesco proprio. Io penso che sia una questione per ricchi oramai, questo fa veramente schifo. E comunque, insomma, questo era l'ultimo brano in programma per questa settimana. Spero che il tutto vi sia piaciuto. Ovviamente abbiamo parlato di ristampe e di dischi dell'ultima ora. Io vi do l'appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45, sempre su Radio Start, e vi ricordo anche che c'è la replica del giovedì mattina di Underground. Ciao a tutti da Tiglio.

0: Jazz, un disco al giorno, un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster, un mix di 90 minuti del meglio della musica elettronica sperimentale di ricerca del passato in tutte le sue forme. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dal Galles con il grande Julian Cope. Questa è I Dreamed Cosmos Atavistic, un compact disc pubblicato nel 2025 dall'etichetta inglese Head Heritage. Il brano che ho scelto è Who Put All of This in Motion.

ci spostiamo in Inghilterra con A Small Good Thing, The Pink and Purple World of Dishonestly, CD pubblicato nel 1997 dall'etichetta americana Soleil Moon Recordings. Ascoltiamo

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Carl Stone. Camilla Barr, CD pubblicato nel 1995 dall'etichetta italiana Newton Records. Il brano che ho scelto è Su di Mampir.

Torniamo in Inghilterra con questa raccolta di The Dennis Bovell Dub Band. Different Singles Collection 1977-1981. Doppio CD uscito l'anno scorso per l'etichetta inglese Dr. Beard. Ascoltiamo Walk Away Version.

andiamo in Francia con Kid Loco, DJ Kicks Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca Chick K7 Records. Questa è Fly on 747.

Restiamo in Francia con Junior Coney meets Shanti D and Mr. Irie at the Government Shop, CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta francese Jaurès Production. Questa è No More at

Viva Big Beat World, compilation su CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta russa Umbrella Records. Ho scelto il brano di Teeny Lion dal titolo Dread.

Andiamo in Svezia con Sophie Rimheden. Hi-Fi, CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta svedese Mitek. Ascoltiamo Don't Follow.

Songs of Electronica, compilation su CD pubblicata nel 2003 dall'etichetta giapponese Fenomeno Incorporated. Ho scelto il pezzo di MRI3 dal titolo As a Child Cold Fly Without Wings.

da Kensington Paul Hardcastle. Questo è un grande classico del 1985, 19, prima stampa in 12 pollici per l'etichetta inglese Chrysalis.

con il duo Crossover. Fantasmo, doppio 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Facciamo girare Lucida Obscura.

da Manchester Nucleus Roots, Heart of Dub, CD pubblicato nel 2006 dall'etichetta inglese Hammer Bass.

Electro Clash Massive 19 Track Mix from Miss Kittin, compilation su cassetta pubblicata nel 2002 dall'etichetta russa Stable Records. Ho scelto il brano di Matteo Marfi e Miss Kittin dal titolo Fool's Gold.

da Detroit, Carl Craig. DJ Kicks, CD pubblicato nel 1996 dall'etichetta tedesca Chic K7. Questa è DJ Kicks, The Track.

0: Shapes Japan Moon, compilation su CD pubblicata nel 2008 dall'etichetta giapponese Beat Records. Ho scelto il brano di Natural Justice dal titolo Transatlantic.
1: Fucked up, man.

andiamo a Chicago con DJ TY. Juke to This Volume 1, CD pubblicato nel 2019 dall'etichetta americana DJ's Lugo Music. Questa è Juice.

Restiamo a Chicago con DJ Diamond, Flight Music Reloaded, CD pubblicato nel 2013 dall'etichetta giapponese Melting Pot. Ascoltiamo Ready Motherfucker.

collaborazione tra l'italiano DJ Mantes e lo spagnolo Rock Wool. Evil Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta italiana Randy 909%. Facciamo girare Suck.

Oh,

Restiamo in Italia con il duo Core Pusher, Pleasure Dome, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Prackstorm Records. Dal lato A, Pleasure Dome.

0: is nonsense. Nonsense. It's death music. Supra.
1: Saint Albans Fotec Trinan 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Op Art. Questo è l'original mix.

Bristol con la collaborazione tra Ronnie Sides e Crust. 2-on-1 Issue 7, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Questa è Witchcraft.

trio Ganja Crew. Fuck the Millennium Extended Play. Triplo 12 pollici pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese True Players. Ascoltiamo Forbidden Fruit

sempre dalla Gran Bretagna, la collaborazione tra Absolute Zero e Subphonics, The Code, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Facciamo girare The Code.

torniamo a Bristol con DJ Crust. Warhead, 12 pollici, pubblicato nel 2006 dall'etichetta inglese D Recordings. Dal lato A, l'original mix.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander. La collaborazione tra i francesi Arcade Trauma e Nagazaki. Fractured Protocol, 4 files in formato MP3, pubblicati nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Questa è Paroxysm. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te, che sei me, non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Big Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

When I think of him, it's a sadness that I feel.

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.
1: Radio Start, la tua web radio.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: eyes on me, but I'm known.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate un po' psicosomatiche. E da che cosa siamo stati masticati?

strappa dal sogno. È un treno infinito, la vena del polso che mastica.

comunque solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Superanima Show, Radio

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

good?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.